0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Impresentables. Un morning como debe ser. Con gente que no.
2: Los 40.
1: Los 40.
3: 102.7.
4: En Soria.